consegno. Prese un agnello, il figlio e il suo coltello. Quello con la fionda nella fronte lo centrò e per la nera, nera terra scappò. Il reverendo col suo calesse, il suo stipendio e la sua moglie altera.

sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera, nera terra pregò.

terra restò sulla nera, nera terra restò. Quando egli andò a cercare la sua strada, presto a prenderti un giorno tornerò. Niente mai da ora ci dividerà di sé nel campo d'orzo che li fece amanti.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

Un asino fatto vecchio che non serviva più al padrone, a colpi di bastone la pelle doveva lasciare. Non servi più, sei in esubero, ma ancora puoi darmi utile. Ti caverò la pelle e per tamburo la venderò. Più che la pelle c'ho bella la voce, l'asino di serragliò. Diventerò cantante verso Brema se la squagliò. Andiamo a suonare a Brema andremo a suonare, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. L'asino così andava, con sentimenti nuovi, un cane incontro stracco, con la lingua e gli occhi di fuori. Fastidio non mi dai, ma utile nemmeno, così mi disse il padrone caricando un pallettone. Non buono più per la caccia, cacciato sono scappato, ora in mezzo alla strada il padrone.

andò di traverso per avere questo colore. Siccome c'ho vecchi denti, i denti non prendono topi, piuttosto che farle fusa mi provarono a fare fuori. Come si può

canti cacciava la bile. Che strilli che già mattina e che non vedrò la sera. Domani per pranzo è festa e non avrò né collo né testa. Scappa con noi a suonare, la voce l'hai bella e forte, di meglio della morte troveremo qualcosa da fare. Vieni con noi a suonare, andiamo a suonare a Brema, su quelli cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare.

Lo concerto di barberia. Quattro son meglio di uno per fare una sinfonia, per farsi largo tra quanti ti vogliono morto, tolto davanti.

prima, andiamo a suonare insieme, su belli cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, in questa casa staremo bene, noi cantando per sempre questa canzone, andiamo a suonare prima, andiamo a suonare.